Donadoni, Canigia, Buruciaga, Pasvaldo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Veligita, Buccia, Pocchio, Walker, Pierce, Robson, Gasco e Shilton, Andri, Nua, Ila, Roya.